0: Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Italy. You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: off a hanky-panky song.
1: You listen to me! Ha ha!

0: Flow. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1993.

Let the heaven sing. Let the heaven sing.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

un po' più alta del necessario. Magari sei in casa e stai facendo altro e all'improvviso parte una melodia che riconosci. Non devi pensarci, non devi ricordare l'anno e non devi nemmeno sapere subito il titolo, perché il corpo lo sa prima della testa. Io sono Jack e con me in console, come sempre, c'è Casanova, che ha già il primo disco sul piatto e non è una partenza leggera. È una di quelle che entrano basse, scure, con la cassa che comincia a spingere e ti fa capire subito che Dancebox oggi parte dal lato più scuro e ipnotico del 2000. Alza il volume, qui non si entra piano, qui si riaccende tutto. Arriva Datura, Yerba del Diablo. Dancebox comincia adesso. Dancebox.

andando. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Adesso la luce cambia, il passo resta, ma si alza qualcosa sopra la cassa. Arriva Web con Like an Angel.

è Like an Angel, che non sparisce subito, resta lì, come una scia chiara nelle casse. Poi arriva un giro piccolo, semplice, di quelli che riconosci prima ancora di ricordarti dove l'hai sentito.

0: Grimes mette subito il sorriso nel volume, voce davanti, ritornello aperto e cassa pulita. È quel momento in cui la radio smette di stare sullo sfondo e diventa lei a guidare la stanza.
1: Stai ascoltando Dancebox. Dancebox. In console, Jack e Casanova.

Cielo sopra Dancebox, una di quelle melodie che non ti chiedono di ballare subito, prima ti prendono e poi ti alzano. Adesso però torna il calore, il suono che rientra addosso, l'aria che serve il fuoco. Arriva 2000

0: My Imagination. Il titolo dice bene dove siamo arrivati. Non siamo ancora fuori dalla puntata, ma siamo dentro quell'ultimo giro che resta ancora un po'. Forse sei in macchina, forse sei in casa, o forse hai soltanto la radio accesa mentre la giornata va avanti. Però qualcosa è cambiato. Dancebox è fatta così. Non ti chiede di ricordare tutto, a volte basta semplicemente un giro o un disco che ti torna in mente quando pensavi fosse finita. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. Intanto lasciamo che il suono faccia ancora qualche metro. Noi ci ritroviamo qui su Dancebox nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7:03.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000. Welcome.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Dalmine e Capriate verso Milano. Intenso il traffico sulla A22 del Brennero con code tra Campo Galliano e il bivio per l'Autosole verso Modena. Possibili rallentamenti sulla A15 Parma-La Spezia, dove tra Pontremoli e Berceto si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. In Campania rallentamenti per traffico intenso sulla A2 del Mediterraneo tra Fratte e l'uscita per la A3 Napoli-Salerno in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

drive me crazy. All night long. Drive me crazy.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1997. 1997.

dance floor. Freestyle, stop, we on the dance floor.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Intenso il traffico sulla 10 dei Fiori con code tra Genova Pegli e il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con code a tratti tra il bivio per l'Autosole e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ancora un incidente sul tratto toscano dell'Autosole e rallenta il traffico tra le uscite di Firenze in Prunete e Scandicci verso Bologna. In Campania trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Rallentamenti sempre per traffico sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte verso Salerno. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Radio Dance Club.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, con rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: DJ Turn It Up.
3: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Dance Floor Parade.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
2: www.radiodancefloor.it 1995.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati in colonnamenti per traffico sulla 4 Milano Venezia tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Ancora in Lombardia per un incidente, code sulla tangenziale est di Milano tra Piazzale Corvetto e l'uscita per la Paullese verso Lecco. Ci spostiamo nel Lazio sempre per un incidente, code per 2 chilometri sulla diramazione Roma Nord della 1 tra Sette Bagni e Fiano Romano verso l'Autosole, chiusa al momento l'entrata di Castelnuovo di Porto. Restiamo nel Lazio per una cisterna che ha perso liquido infiammabile, chiusa la superstrada Soratina Cassino in via precauzionale all'altezza del chilometro 40 e 500 nelle due direzioni. Ci troviamo a Cassino. Queste le principali notizie al momento. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Welcome to the dance floor. 1994.

0: edizione.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: Anni 2000.
5: Welcome to a new millennium.
6: Stai tranquillo.
7: Oh no, no.
6: Boom! Light a bomba! Sing.

0: sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A10 dei Fiori tra Albissola e Savona verso Ventimiglia. Sulla A12 Genova Rosignano code per un veicolo fermo in panne tra Genova Nervi e Recco in direzione Rosignano. Sulla A13 Bologna-Padova, per un incendio nelle vicinanze della sede autostradale, si sono formate code tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Sul tratto toscano dell'Autosole, code tra il bivio per la A11 Firenze-Mare e Firenze-Scandicci per un incidente in direzione Roma. Alle porte della capitale code sempre a seguito di un incidente sulla diramazione Roma Nord tra Settebagni e Fiano Romano in direzione Firenze. Contestualmente chiuso lo svincolo di Castelnuovo di Porto in entrata verso Firenze. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Dance Floor.
18: La radio ufficiale degli anni 90.
0: Let's go! Daniel's Jack presents

0: Mixtape.
1: The 90s style.
2: Ecco il sole. Daniel

dot.

0: oscuridad. La luz. La oscuridad.
1: Retape. Mixtape.
2: Come back soon.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 15 in punto.
3: Dance floor.
6: Checo, you're ready.
7: Masterchef.
8: Oh my god!
9: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
10: Masterchef.
9: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
11: Vamos e bienvenidos a Masterchef 90.
12: Cosas.
11: Da me quella faccia di Teddy Massos.
12: Bienvenida.
11: Dall'altra parte c'è Daniel Jack.

0: come se piovesse. Com'è che si balla in caso di pioggia?
1: Ombrello.
0: Cominciamo subito con i Technotronic featuring Yakid Gay. Chi cazzo è? È un pugliese che cantava il rap in americano. Get Up Before the Night dall'89, rigorosamente anche questa volta, come se, come dire, piovesse una campana.
1: Dovrebbe piovere una campana.
0: Come se piovesse un suono etereo, inesorabile, a sancire l'inizio di quest'altra puntata. Non mi resta, cari amici novantiani, che dirvi: rullo.
2: Welcome

Chi sembra che se lo pigli al culo quando, eh? Feel right è normale, ti piace? Stardust, the music sounds better with you. C'era Thomas Bangalter dietro questo pezzo qua. L'ho detto già forse qualche altra volta, ma è una cosa che va giustamente ricitata perché fa parte di questo fantastico percorso musicale della French Touch della metà degli anni 90. C'era anche quel gran pezzo di Cassius che faceva un sacco di cose. Poi è venuto fuori dal tombino che aveva anche l'altezza di un tasso Martin Solveig. E nel frattempo si infilava come se piovesse. Anche sta roba del più. Comunque, music sounds bene with you, ce la faccio. E il sample di un pezzo dell'81 di Chaka Khan, che non è una roba, una bestemmia veneta, che si intitolava, si intitola in realtà perché c'è ancora il pezzo, non hanno distrutto il disco, Fate. Andiamo avanti senza indugio con il

0: podcast che si rifaceva al sample di Chaka Khan dell'81. Abbiamo ascoltato Nego Khan con Caravez che teve dal 99 in Masterchef 90. A questo punto mi continua il mixaggio di Daniel's Jack. Ti chiami così?
1: Daniel's Jack.
0: Abbastanza. A questo punto in Masterchef 90 arrivano i 20, le 20, perché erano 20 dita a donna. Le 20 Fingers Show Zigman, l'inno, l'apoteosi per quelli che ce l'hanno piccolo ma funzionante. Perché urlo con giubilo? Perché sto parlando di me.
2: Oh yeah.
0: In Italia ci fu un casino pazzesco perché questa traccia fu usata a niente popò di meno che non è la Rai, dove c'erano tanti adolescenti di cui ho parlato già a suo tempo.
3: Porcaccio!
0: Con la minigonna, come se piovesse. Ti ricordi quando partiva, cos'era? Tutte che mi si scoscettavano, mi si divincolavano.
3: Oh la madonna!
0: Ho descritto diva futura al posto di non è la Rai, vabbè. Quindi li ascolti, lei, lo, lì. Vabbè, ascoltiamola, 20 Fingers con

0: Chili Boulevard, bello. Io poi a me le burrose piacciono, quindi Point of View dal 2001, e adesso è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che puntualmente a metà programma frammenta in due parti il programma stesso, attraverso che cosa? Un pezzo che noi, aspetta che devo ricordarmi io cos'è, un pezzo che è il remix di qualcosa che è stato decisamente famoso, che a volte riesce bene, a volte riesce decisamente male. Farà cagare questo qua, chi lo sa. È arrivato il momento del Remix Today.
1: Masterchef 90
2: present

0: di questo Masterchef 90 Endor con Pump It Up. Vi è piaciuta di più della Pump It Up originale, vi è piaciuta di meno? Sono oggettivamente grandissimi big cocks che non ci riguardano in questo. Vabbè, nel senso che noi comunque dovevamo mandarla. Tu, avvicinati, tu.
1: Stai lontano.
0: Ti piace?
2: Aspetta.
0: Ci prendiamo a questo punto una breve pausa rigenerante.
1: Vai,
0: io
1: vai, vai.
0: Torniamo fra non molto, state qua.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
4: Come back soon.
5: You know what it is?
4: Radio Dance Club.
6: Back to the 90s.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. Problemi sulla 10 Genova Ventimiglia per un incidente. L'autostrada è chiusa tra Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia. Inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da Albissola. Code anche in direzione di Genova, ma per un veicolo in panne tra Celle Ligure e Arenzano. E sempre per un veicolo in panne ci sono code anche sulla 12 Genova Livorno tra Genova Est e Nervi in direzione Livorno. Sulla 4 Milano Venezia code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Venezia. Sulla 13 Bologna-Padova code per un incendio tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Difficoltà sulla 1 direttissima, anche qui a causa di un incendio è chiuso il tratto tra la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze e ci sono code a partire da Sasso Marconi. Sulla 11 Firenze-Mare code per incidente tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione di Firenze. Trafficata poi la carreggiata sud dell'Autosole in fila tra Calenzano e Incisa in direzione Roma. E alle porte della capitale, sempre sull'Autosole per un incidente da poco risolto, permangono code tra il bivio per la Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
9: Radio Dance

0: featuring Palisa. Siamo rientrati con loro dopo la promo pausa con Because the Night Belongs to Lovers. Belongs. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo. Yo! Secondo me in ambito di downloading ha funzionato da Dio.
1: Ma che cazzo dici?
0: Dopo?
1: Cioè nel 92
0: c'era il DAT, c'era
1: il down... si scaricava il DAT
0: col downloading, sì. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo e due anni dopo i Coro hanno pubblicato il loro unico album, e meno male che sia stato l'unico, che era intitolato The Album, semplicemente.
2: Vabbè,
0: andiamo avanti che arriva Fargetta, bravo, Fargetta con The Music is Moving dal 92.
2: Com'è? Eh?
0: Vabbè.

Move on baby, let's get together. Che poi c'era lei con la crisi epilettica. Avete visto il video? Un po' incazzata col mondo, la tipa che canta. Nel 2009 il riff è stato usato da Scooter. Yeah, ma la fai sentire un pezzo? Yeah, eccola, Move on baby.

oggettivamente è uno che ha qualche problema. Secondo me la scaraventava una berlina da una parte e l'altra del muro. Però adesso non c'entra un cazzo con i cappella. Io farei il momento celebrating scooter, tu mi devi prendere assolutamente. Non hanno avuto il coraggio di portarla in Italia questa qua. Prendimi il

0: Alright nel 93.
1: Qual è Alright?
2: Yes for me, yes for me, yes for me.
0: Alright. Data la profondità del testo, sarebbe anche giusto ascoltare, come dire, la Google Translata di questo fantastico testo così pensato, così voluto.
3: Sì per me, sì per me, sì per me. Tutto ok? Sì per me, sì per me, sì per me. Tutto ok?

0: Paraje.
1: Paraje.
0: Io lo chiamavo Paraje. Con Animal Action, che è una di quelle canzoni, perché ce ne sono alcune che hanno indotto a farvi fare le cose più importanti della vostra vita o le peggiori. Io non so quale sia esattamente nel mio caso, cioè nel senso se è una delle cose peggiori che io abbia mai fatto, cioè fare lo speaker, è una delle migliori. Però Paraje con Animal Action è una di quelle canzoni che mi ha indotto, chissà, quasi quasi racconto cazzate al microfono per lavoro. E poi è successo quello che è successo. È anche colpa loro.
2: Fortecci vostri.
0: E adesso è arrivato il momento di questa cosa bella che vi consente, attraverso le grandissime sapienti mani leddate che qualche volta sono unte e intrise di amuchina, che sui led fa più o meno questo effetto qua, è arrivato il momento di dar vita alle sapienti mani di Dennis Jack sotto forma di mashup. Cos'è il mashup? Spiegalo, lo spiego io. È la fusione fra più pezzi in un pezzo unico, che per l'appunto fonde le caratteristiche di vari fra loro in un'unica grande sinfonia. Ho dovuto prendere la ripresa del califfo, scusa.
3: Masterchef 90 presents

0: così intriso di buona bella musica, per cui c'erano DJ Dado con Metropolis, Gigi Doug con Bla Bla Bla, Scatman John con Scatman's World, Mol Allen di Auto Brothers con If You Wanna Party. È andata anche questa bella puntata, è stato bellissimo star con voi. Volevo intanto salutare Dennis Jack come si fa con un collega che non è più costretto a mettere la maschera con cui si mostra coperto debitamente alle telecamere e alle nostre webcam, perché tanto devi mettere la maschera quella da chirurgo. Quindi saluta. No, tanto io lo so che puoi. Allora, è come se mettessi la mia e facessi tanto riesco a parlare, parlo di merda, quindi saluta.
1: Ciao.
0: Vabbè, ciao a tutti, è stato bello. Ciao, ciao, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
19: Am I interrupting something?
20: Non-stop music is on its way.
21: The sound of the 90s.
22: Identify yourself.
21: Radio Dance Floor.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: to the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 in punto.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare un mese piuttosto lontano. Ci troviamo nel mese di luglio 1999. Il nostro viaggio può incominciare.
5: Timeline.
8: 1 luglio 1999. Entra in funzione l'Europol, agenzia di intelligence dell'Unione Europea. Come si legge sul sito della Polizia di Stato, costituitasi già agli inizi degli anni 90 come una piccola unità europea antidroga, nel tempo Europol si è costantemente evoluto ed ingrandito fino ad arrivare all'attuale configurazione di un'agenzia dell'Unione con oltre 1700 unità e circa 300 ufficiali di collegamento che lavorano con un obiettivo condiviso: proteggere l'Europa dalla criminalità organizzata, dal terrorismo e più in generale da tutte le forme di illegalità che colpiscono un interesse comune oggetto di una politica unionale. Un'organizzazione giovane, ma che tanto ha già fatto come forza trainante europea al fianco degli Stati membri, dotandoli di strumenti più forti per proteggere i propri cittadini, mostrandosi costantemente al passo coi tempi anche nel mutato assetto internazionale post-pandemico che la vede coinvolta nel noto piano europeo di ripresa denominato Next Generation EU. Definito come un'opportunità unica per emergere più forti dalla pandemia, trasformare le nostre economie e società e realizzare un'unione che funzioni per tutti, che si è presto palesata anche come una golosa attrazione per la criminalità organizzata. Una nuova sfida per Europol che lavora e continuerà ad essere costantemente a fianco dell'Unione per il benessere e la sicurezza dei suoi cittadini. Tutto questo è Timeline.

Nel mese di luglio 1999 ci sono alcune morti illustri. Il 2 luglio 1999 muore Mario Puzo, autore de Il Padrino. Mario Puzo muore il 2 luglio 1999 nella sua casa di Bay Shore, Long Island, all'età di 78 anni. Con lui se ne va uno degli scrittori più influenti del secondo novecento americano. Non è infatti solo l'autore de Il Padrino, ma è colui che trasforma un romanzo sulla mafia in un racconto universale di famiglia, potere, onore e solitudine. È un libro che diventa leggenda e che, grazie al cinema, scolpisce per sempre la figura di Don Vito Corleone nell'immaginario collettivo. Mario Puzo nasce il 15 ottobre 1920 a New York in una famiglia di immigrati italiani. Cresce nel quartiere del Bronx in mezzo alla miseria, all'orgoglio e al silenzio degli uomini duri. È lì che impara ad osservare, è lì che comincia a raccontare. Dopo la guerra scrive racconti e romanzi che non ottengono grande successo, ma non desiste, e nel 1969 pubblica Il Padrino. Il libro vende milioni di copie e diventa un fenomeno, non tanto per il ritratto violento dell'universo mafioso, quanto per la capacità di scavare nei legami familiari, nei codici non scritti, nei dilemmi morali. Quando Francis Ford Coppola lo coinvolge nella sceneggiatura del film, nasce qualche cosa di irrepetibile, il connubio tra la parola scritta e l'immagine diventata arte. Il Padrino, 1972, seguito da Il Padrino parte seconda, vince tutto, ma Mario Puzo resta schivo, ama scrivere e detesta apparire. Negli anni successivi continua a pubblicare romanzi, Il Siciliano, Il Quarto K, L'Ultimo Padrino, tutti legati in un modo o nell'altro al potere e ai suoi fantasmi. Tutto questo è Timeline.

16 luglio 1999 muore John Fitzgerald Kennedy Jr., una vicenda che sembra riportare viva la tragica saga della famiglia Kennedy. Avvocato e giornalista, nato a Washington il 25 novembre 1960, era chiamato anche John John, figlio del presidente John Kennedy e di Jacqueline Kennedy Onassis, ha fondato la rivista George, scomparve insieme alla moglie Caroline Bassett e alla cognata Lauren Bassett, precipitando con l'aereo da lui pilotato nell'Oceano Atlantico. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. È il mese di luglio 1999. Questo è Timeline. Hey!

0: 22 luglio 1999. Cambiamo decisamente argomento. Il 22 luglio 1999 debutta il servizio Messenger della Microsoft. A 3 anni di distanza dalla nascita di ICQ, considerato il primo sistema di messaggistica istantanea, esce in commercio MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft. 2 utenti o più a distanza, collegati allo stesso server, possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon e allegare file, immagini e video. Nel corso del tempo il servizio subirà numerosi miglioramenti, prendendo il nome definitivo di Windows Live Messenger. Dal 2007, attraverso il servizio Live Call, è possibile anche effettuare telefonate e videochiamate da PC a PC o da PC a telefono. L'entrata in scena di Skype, acquisito da Microsoft nel 2011, avvia Messenger verso il viale del tramonto, fino al definitivo pensionamento ad aprile 2013, data a partire dalla quale non risulta più disponibile per i servizi operativi Mac e Windows. L'avvento poi degli smartphone negli anni 2000 segna il successo planetario di applicazioni di messaggistica istantanea, quali ad esempio WhatsApp, Telegram, TikTok o Instagram, soltanto per citarne alcuni. Tutto questo è Timeline.
1: Quando sei collegato a internet, MSN Messenger è lo strumento di comunicazione istantanea ideale per essere sempre in contatto con le persone cui tieni di più.
2: Più divertente di un SMS, più rapido di un'email, più emozionante di una chat e soprattutto gratis. Scarica subito MSN Messenger, è gratuito, semplice e sicuro.
3: Vola su MSN.

0: mese di luglio 1999 vede molti eventi sportivi di grande rilevanza. Il 3 luglio l'Ital Basket, nazionale italiana di basket, è campione d'Europa. Un cammino eccezionale negli europei di Parigi. Nei quarti di finale l'Ital Basket supera nettamente l'Unione Sovietica 102-79. In semifinale la Jugoslavia cedere allo strapotere di Andrea Meneghin e compagni per 71-62. In finale la nazionale italiana di pallacanestro maschile supera anche la Spagna per 64-56, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. La Jugoslavia conquista la terza piazza dopo la vittoria per 74-62 contro i padroni di casa. Il medagliere europeo dell'Ital Basket comprende, dopo l'edizione 2015 in Francia, l'oro del 1983, 4 argenti 1937, 1946, 1991, 1997 e 4 bronzi 1971, 1975, 1985 e 2003. Vi propongo un breve passaggio dalla cronaca della finale di Sky Sport.
1: Ci prova Fucca da tre! Che canestro! Momento fondamentale dell'incontro, ribaltamento per Rabio, ancora De Paul, prende, tira e segna! Da tre, Sandrino De Paul! Rabio, forza! Ma segna! Picchio Rabio! Il miracolo italiano! Libero supplementare. 43 secondi al termine, scappa Meneghin, va fino in fondo, subisce un fallo che è antisportivo.
2: Che passa Andrea, dai che passa.
1: 16 anni dopo Nantes, da un Meneghin all'altro, la vittoria dell'Italia, la grande emozione. Della squadra, di Myers, dell'ambiente, dei tifosi, della panchina, il giro d'onore ed è un entusiasmo totale. L'aeroplano di Meneghin e Basile è come in semifinale. Troppo bello, troppo bello. Timeline.

Il 5 luglio 1999 Pete Sampras conquista il torneo di Wimbledon di tennis. Il suo migliore incontro in carriera è stato infatti proprio la finale di Wimbledon 1999. Pete arriva come altre 5 volte campione del torneo, alla fine ne ha vinti 7 e annientò il suo rivale di sempre Andre Agassi in 3-7, 6-3, 6-4, 7-5 in poco meno di 2 ore. Agassi aveva vinto quel torneo nel 1992 e aveva come obiettivo quello di vincere tutto per la seconda volta al The England Club. Sampras non era dello stesso parere e lo dimostrò con un grande incontro. Dopo quel titolo Sampras vinse solo altri 2 titoli dello Slam, ovvero Wimbledon sempre nell'anno successivo e l'US Open, il suo ultimo Slam conquistato nel 2002. Il dualismo tra Sampras e Agassi è stato uno dei dualismi più importanti della storia, anche e soprattutto perché si sfidavano 2 tennisti americani e ognuno aveva la sua coalizione di tifosi. Infine, 25 luglio 1999, il texano Lance Armstrong vince il suo primo Tour de France. Vincerà 7 tour consecutivi, stabilendo il record di vittorie della manifestazione, vittorie che verranno poi cancellate a seguito delle vicende di doping e l'ammissione del corridore statunitense di essere ricorso a questa pratica. Tutto questo è Timeline.

0: Sono ormai passati tanti anni dal luglio 1999, ma l'esplorazione di quell'estate, che non registrò particolari o prolungati fiammate di caldo africano, ci permette di scoprire un'uscita editoriale e diversi film sul grande schermo. 8 luglio 1999 viene pubblicato nel Regno Unito Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo libro della saga di Harry Potter di J.K. Rowling, consolidando il fenomeno letterario mondiale dedicato al giovane mago tra eventi prodigiosi, fatti gotici e la perenne lotta tra bene e male. Veniamo alle uscite cinematografiche del luglio 1999. Sono parecchie, tra le quali ho selezionato tre pellicole che certamente non vi suoneranno sconosciute. Il 9 luglio esce negli Stati Uniti American Pie con la regia di Paul Weitz, in Italia fu in programmazione dal 29 ottobre. Jim, Oz, Paul e Kevin sono quattro studenti di un liceo nel Michigan, tutti abbastanza goffi e imbranati, frequentano molte feste studentesche senza mai riuscire ad ottenere quello che a loro interessa. Un giorno, allora, lanciano una scommessa: dovranno riuscire a fare l'amore per la prima volta prima della data di chiusura dell'anno scolastico che segnerà la loro entrata al college. Restano loro 3 settimane di tempo. Purtroppo l'impresa non è facile, le occasioni non mancano, ma al momento opportuno prevale l'impaccio. Così Jim prova a servirsi di internet, ma le nuove tecnologie non lo aiutano. Anche i comportamenti delle ragazze con cui si ritrova non sono chiari e gli equivoci si sprecano. Quando sembra che alcune coppie siano riuscite ad assestarsi, arriva la festa di fine anno e tutto viene rimesso in discussione. La scommessa non è vinta né persa. La mattina dopo i quattro amici si ritrovano per un brindisi al passato e al futuro. Una curiosità, i Blink 182, oltre ad aver inserito dei brani nella colonna sonora, recitano un piccolo cameo all'interno del film nella famosa scena della webcam. Se vi capita, provate ad andarla a cercare.
1: Oh, tesoro, sei un animale.
2: Oh, sì, sono una bestia, bambina.
3: Vieni qui e apriti tutta.
4: Jimmy, amore?
5: Sì.
4: Problemi di ricezione?
2: Sì, io stavo solo...
5: Stai guardando la partita?
2: Sì, papà, ora spengo.
4: No, cerca di infilarsi in un canale proibito.
5: No, tesoro, è questo canale, lo prende male.
4: Sei così grossa.
5: In che senso?
6: Voglio che sia al momento giusto, nel posto giusto.
7: Non è il lancio dello Space Shuttle, è sesso.
6: Domani sarò solo un'altra avventura da raccontare ai tuoi amici.
2: Ma non esiste! Ehi, hai visto la sirenetta l'altra sera in televisione?
8: No.
2: A quella sirenetta una botta gliela darei.
5: Ecco, questo è l'organo femminile. Guarda l'espressione che ha. Sembra che ti guardi dritto negli occhi dicendo: ciao, bel maschione. Vuoi piantare il tuo semino?
2: C'è una ragazza dell'est bellissima, tutta nuda a casa tua e tu non ti inventi niente, sei matto.
8: E cosa dovrei fare? Mandarla su internet?
2: Sì. Oh, incredibile. Per come sto adesso, quella si farebbe persino te.
8: Qualcuno sta entrando.
2: Quello è nel mio corso di arte.
8: Oh, no.
9: Di più, bello maialo.
8: Vuoi coltannello?
9: Assaggiami, Jim, vieni.
8: Oh, no.
10: Troppo presto.
8: Houston, abbiamo un problema. Gli amici mi chiamano Godzilla. Sai com'è? Le dimensioni contano.
2: Gliel'hai detto, eh?
8: Godzilla! Tu gli dici qualcosa di carino, poi le lasci parlare per qualche ora e te la danno.
2: Non lo so, ma non potrebbero dartela prima?
11: American Pie!
2: Sono un compagno di tuo figlio.
6: Stai cercando di sedurmi?
2: Assolutamente sì. Mamma!
11: Vi ricordate la prima volta?
2: Che sensazione dà la cosa delle donne? Com'è?
8: È come una torta di mele calda.
11: In cui avete sognato, desiderato di capirne un po' di più sul sesso? Oh. American Pie, il primo assaggio non si scorda mai.
5: Beh, diremo a tua madre che l'abbiamo mangiata tutta.

0: Il 16 luglio 1999 viene proiettato Eyes Wide Shut con una premiere esclusiva tenutasi a Los Angeles il 13 luglio, ultimo capolavoro di Stanley Kubrick, proiettato in Italia per la prima volta in occasione dell'apertura della 56esima mostra di Venezia avvenuta il 1 settembre 1999. L'ultimo audace film di Stanley Kubrick ha molte facce. È un viaggio psicosessuale, un'inquietante evasione onirica, un'affascinante storia di suspense, una pietra miliare indiscussa nelle carriere di Tom Cruise e Nicole Kidman e l'ultimo degno capitolo della carriera di un grande regista. In questo film Tom Cruise interpreta il dottor William Herford che, in seguito alle confessioni dei desideri sessuali di sua moglie, interpretata da Nicole Kidman, si tuffa in un'avventura erotica minacciando il suo stesso matrimonio e rischiando di rimanere intrappolato in un sordido e misterioso assassinio. Mentre la storia passa da sentimenti di dubbio e paura alla scoperta di se stessi e alla riconciliazione, Kubrick combina il tutto con un tocco da maestro. La critica ha infatti evidenziato carrellate leggere, ritmo controllato, colori intensi, immagini sorprendenti, tocchi di virtuosismo che fanno di Kubrick uno dei registi del secolo e che contribuiscono a tenere gli occhi del pubblico ben aperti, come si legge sul sito della Warner Bros. Che produsse e distribuì la pellicola. Il 30 luglio arriva un film inquietante, The Blair Witch Project, che in italiano divenne Il mistero della strega di Blair, perdendo parte della suggestione del titolo inglese. Preceduto da una mirata campagna pubblicitaria che conquista il pubblico, esce nelle sale The Blair Witch Project, diretto da Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez, una pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. La visuale del pubblico coincide esattamente con quella dei tre protagonisti, tutti emergenti che interpretano se stessi, dotati ognuno di una telecamera. La storia inizia con il ritrovamento di alcuni nastri girati da tre ragazzi di cui si sono perse le tracce. Le immagini ricostruiscono la spedizione dei tre nel villaggio di Burkittsville, anticamente noto come Blair, dove secondo la tradizione si aggirerebbe una strega ritenuta colpevole di atti di violenza sui bambini e il cui spirito si sarebbe impossessato di un serial killer. Al successo del pubblico si accompagna anche quello della critica, che gli riconosce il premio Giovani per il miglior film straniero al Festival di Cannes 1999. Seguirà un secondo film con attori diversi, ma di scarso successo. Tutto questo è Timeline.
1: Stiamo girando un documentario.
2: Sì?
1: Sulla strega di Blair.
2: Oh!
1: Ha mai sentito parlare della strega di Blair?
2: Ah, sì, è una vecchia storia, molto molto vecchia.
3: Doveva essere l'autunno o l'inverno del 1940. Alcuni bambini cominciarono a sparire, nessuno sapeva il perché di quelle sparizioni.
1: Ma la cosa più
4: è una specie di presagio o sbaglio?
1: La cosa che ho mai sentito racconta dei due uomini che erano a caccia, che si sono accampati vicino alla baracca che a quanto pare lei infestava. E poi sono scomparsi nel nulla.
4: Veramente?
1: Stai tranquilla, Ingrid, sto solo raccontando una brutta storia, ma non è vera.
4: No, non è vera.
3: Poi un giorno il vecchio signor Parr venne giù al mercato e disse: finalmente ho finito.
4: Cosa voleva dire con questo?
3: Bah, all'inizio nessuno lo capì, ma la polizia andò a perlustrare la montagna. Nella sua casa trovarono i cadaveri di 7 bambini del posto.
5: Praticamente portava nello scantinato i bambini 2 a 2 e ne metteva uno faccia al muro in un angolo.
4: Sul serio?
5: E intanto uccideva quell'altro. Poi dopo prendeva quello nell'angolo e uccideva anche lui.
3: Erano i 7 bambini che sparirono. Li portarono fuori dal bosco uno per volta. Fu una cosa terribile, sconvolse l'intera comunità.
5: In tribunale disse che non sopportava lo sguardo dei bambini, se lo sentiva addosso, per questo li metteva faccia al muro.
1: Eh sì, io ci credo, e come, alle storie delle streghe, dei fantasmi, ci ho sempre creduto.
4: E credi che ce ne siano in questa zona?
1: Come no?
4: E a un certo punto della sua vita è successo qualcosa di molto interessante. Lei si è trovata faccia a faccia con la strega di Blair, non è così?
6: Sì, è andata così. È una storia piuttosto spaventosa. Io me ne stavo sdraiata sulle foglie e così in quella posizione guardavo in alto, verso il cielo.
4: Sì.
6: E tutto a un tratto ho sentito una presenza accanto a me.
4: Capisco.
6: Ho avuto una strana sensazione. Sì, sembrava proprio una donna.
7: Oddio mio!

Siamo nel mese di luglio 1999, un mese molto ricco di musica, radio anima, le località di vacanza, i tormentoni estivi raggiungono i loro apici. Il sito accadeoggi.it riporta la classifica del 24 luglio 1999, assai varia, con successi che senza dubbio ricorderete. Partiamo dalla sezione album, con i Red Hot Chili Peppers al primo posto con Californication, un loro classico. Rewind di Vasco Rossi occupa la seconda posizione, Lorenzo 1999 capo Horn di Jovanotti al terzo posto e Lid Fiba con Infinito alla quarta posizione. Segue Adriano Cilentano, Io non so parlare d'amore, mentre Mango si colloca al sesto posto con Visto così. Millennium dei Backstreet Boys si piazza alla settima posizione, mentre all'ottavo posto Ricky Martin con l'album omonimo Ricky Martin. Buena Vista Social Club al nono posto con i Buena Vista Social Club, mentre al decimo posto troviamo Renato Zero con il suo Amore dopo amore, Tour dopo tour. Se passiamo invece alla categoria dei singoli, troviamo Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù con Il mio nome e mai più al primo posto, Mambo Number 5 con Lubega in seconda posizione, Beautiful Stranger di Madonna il dal terzo posto, Unforgivable Sinner di Lene Marlin al quarto posto, mentre Jennifer Lopez If You Had My Love si colloca al quinto posto, Wild Wild West con Will Smith al sesto posto, Alexia con Goodbye ci porta invece alla settima posizione, Jovanotti Un raggio di sole all'ottavo posto, Ricky Martin con Il tormentone, Living la vida loca al nono posto, mentre If You Believe di Sasha, la ballad straordinaria, occupa la decima posizione. Tutto questo è Timeline.

0: luglio 1999, che stiamo esplorando, fu caratterizzato dal Festival Bar 1999, giunto alla 36esima edizione. La manifestazione si svolse durante l'estate in 10 puntate, registrate presso Prato della Valle a Padova, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, Piazza della Libertà ad Ostuni, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e poi la finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona. Venne condotto da Fiorello ed Alessia Marcuzzi. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Jovanotti con la canzone Un raggio di sole, mentre altri premi sono andati ad Alex Britti come rivelazione dell'anno, a Biagio Antonacci, premio Tura, a Lu Bega come rivelazione straniera e a Zucchero, che si è visto consegnare 10 dischi di platino per la vendita dell'album Blue Sugar. Fu la prima edizione con la direzione di Andrea Salvetti dopo la scomparsa di suo padre Vittorio.
1: Tutti insieme non si erano mai visti. Le più grandi stelle della musica italiana e internazionale sul palco del Festival Bar per il gala d'apertura di uno straordinario viaggio in musica che toccherà le più belle piazze d'Italia. L'evento musicale dell'estate sta arrivando. Festival Bar 99 su Italia 1.
0: Non mancano poi naturalmente le compilation musicali tipiche della stagione estiva. Ve ne voglio ricordare un paio: la Hitmania Dance Champions, promozionata da Radio Italia Network, oppure Striscia, la compilation con le veline Roberta Lanfranchi e Marina Graziani.
2: Striscia, la compilation, l'unica con il remix di Emilia e i successi più ballati del momento. Striscia la compilation.
3: Ce la stiamo già ballando.
0: Il 4 luglio 1999 viene celebrato un matrimonio dai contorni gossip molto rilevanti, un matrimonio che coniuga sport e musica, quello tra David e Victoria Beckham. David Beckham, il famoso calciatore inglese, sposa Victoria Adams, successivamente nota soltanto più come Victoria Beckham, componente del gruppo pop delle Spice Girls. In una sontuosa cerimonia in Irlanda, il matrimonio tra due icone britanniche riesce a catturare l'attenzione mediatica internazionale, diventando un evento di rilevanza mondiale nel mondo dello spettacolo e dello sport. E tutto questo è Timeline.

0: come sempre, un focus sulla programmazione pubblicitaria del luglio 1999, ottimo strumento di lettura di abitudini, consumi e modi di vita di un tempo ormai piuttosto lontano. La fine degli anni 90 vede la piena affermazione della telefonia cellulare con promozioni che cercano di strappare abbonati di altre compagnie telefoniche. Wind dichiara: non fidatevi delle apparenze, senza canone, scatto alla risposta e scatti aggiuntivi, la tariffa dell'estate con la base dei corner shop Brinfun of Asia. There's dancing
1: behind movie scenes, behind movie scenes. Non fidatevi delle apparenze, partite con Wind, senza canone, senza scatti alla risposta e senza costi aggiuntivi.
2: Estate Wind, l'unica, sole 5 lire al secondo, tutto il giorno, tutti i giorni, da tutti i telefonini Wind. Wind, la tariffa dell'estate.
0: Non da meno TIM, che con Abbronzatissimi propone un GSM ricaricabile da 260.000 lire con 50.000 lire di traffico incluso.
3: Abbronzatissimi con il mio cellulare, a due passi dal mare, a parlare con te.
4: GSM ricaricabili da 260.000 lire. Correte ai centri TIM e negozi il telefonino.
0: Omnitel propone con Megan Gale Italy Omnitel a 195 lire al minuto su telefoni fissi e cellulari Omnitel.
5: Oggi con Italy di Omnitel puoi chiamare in tutta Italia, tutto il giorno, tutti i giorni, a sole 195 lire al minuto. Italy, per sempre.
0: Tra i telefonini cellulari, come si chiamavano allora, vi ricordo uno dei modelli più pubblicizzati, il Nokia 3210 Dual Band con cover intercambiabili ed il consueto claim Connecting People.
6: Nuovo Nokia Dual Band. Fuori l'allegria, dentro la tecnologia. Nokia 3210 con cover intercambiabili su entrambi i lati. Nokia, Connecting People.
0: Ovviamente poi le auto, tante e di ogni brand. La Fiat promoziona la 600 Young, regina della città, e la Marea Weekend con motori JTD.
7: Scoprite le nuove conquiste del diesel. Fiat Marea Weekend JTD.
0: Molti modelli di casa Lancia, la Y Elefantino Blu ed Elefantino Rosso 16 valvole, auto dinamica, elegante, forte, o ancora la Y Anima Monella da 14.900.000 lire. Elegantissimo lo spot della Lancia Libra con Harrison Ford come testimonial. Tanti i modelli delle auto tedesche, dalla Volkswagen arrivano la Golf Variant, promozionata da uno spot molto curato, poi l'iconico New Beetle o ancora la Volkswagen Bora, la tecnologia al sorpasso del tempo.
8: Sai cosa dice oggi il giornale? Adesso la Golf c'è anche nella versione Variant.
9: C'è un nuovo desiderio di famiglia, da quando c'è la nuova Golf Variant.
8: Lucrezia, no, anzi no, Samantha.
10: Ma scritto col TH.
0: Sempre dalla Germania sono molti i modelli di casa Opel, la Astra nelle sue varie versioni, molto accattivante e potente la Astra TD 16 valvole, il diesel si supera, l'auto che riflette il tuo mondo, la Opel Corsa con climatizzatore da 16.400.000 lire con più di 800 km con un pieno e meno di un secondo per amarla. La Opel Zafira, l'unica auto con dentro un monovolume, o ancora la Opel Vectra CD100, rinnova la tua energia, stile ed energia, o ancora la Opel Omega, scoprire l'inaspettato, spot che utilizza come base il successo di Evia con la travolgente traccia Buzzin' Drill.
11: Su strade inaccessibili e infuocate, ha superato tutti i test. L'avete mai provata sulle strade di tutti i giorni? Nuova Opel Omega. Scoprite l'inaspettato.
0: Le francesi sono assai rappresentate negli slot pubblicitari del luglio 1999. La Peugeot 206 Roland Garros, enfant terrible, promozionata da uno spot molto elegante con un canto lirico, o ancora i modelli Citroën, nello specifico la Citroën Saxo da 14.900.000 lire con un indimenticabile Marco Pantani come protagonista.
12: Questa è la nuova Citroën Saxo. Agile, scattante, confortevole e soprattutto molto, molto sicura.
13: Pirata!
12: Nuova Citroën Saxo da 14.900.000 lire. Scopritela sabato 16 e domenica 17 ottobre. I concessionari Citroën vi aspettano. Timeline.

0: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio di Timeline. Abbiamo esplorato il mese di luglio 1999. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo incontro.
1: Fammi morire.
2: Timeline. Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Back to 90s.
17: Dance Floor.
18: Luce Verde Italia.
19: Ben ritrovati. Problemi sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 e Badia verso Firenze. Si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto al chilometro 2 dove è coinvolto un camion che ha preso fuoco. Segnaliamo ora 15 km di coda dopo Sasso Marconi Nord andando in direzione Firenze. Sulla 7 Milano-Genova, file al momento di 2 km per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivi andando verso Genova. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia dove ci sono file a tratti tra Voltri e la 7 Milano-Genova andando in direzione Genova e in direzione Ventimiglia altre code tra Varazze e la 6 Torino-Savona. Sulla 15 Parma-La Spezia code a tratti tra Borgotaro e Berceto verso La Spezia. Sulla 1 Milano-Bologna file a Modena Nord in direzione della 22 del Brennero. Sulla 13 Bologna-Padova attenzione per un incendio tra Ferrara Sud e Altedo andando in direzione Bologna. Sulla 14 Adriatica code tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro andando in direzione Ancona. Scendendo sulla Roma-Napoli incoronamenti tra la 24 Roma-Teramo L'Aquila e Valmontone verso Napoli. È tutto.
18: Un servizio a cura dell'ACI.

0: best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto ritroviamo Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Al secondo posto il nuovo libro di Matteo Bussola, Il sole nelle pozzanghere. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo delicato e struggente. Il sole nelle pozzanghere racconta il nostro bisogno di legami, il bisogno che ognuno di noi ha degli altri per restare vivo. Al primo posto invece c'è Gianluca Gotto con Ci basterà mangiare il vento. Ambientato tra Singapore e Torino, il nuovo romanzo di Gotto, il racconto potente sincero di un uomo che, dopo aver tentato in tutti i modi di tenere a distanza la vita con la sua meravigliosa imperfezione e la sua preziosa e a volte dolorosa imprevedibilità, scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare il vento. Quella sera mi aveva insegnato una cosa: a godere delle cose piacevoli senza pensare che finiranno, perché se la paura di soffrire dopo ti frena prima ancora di iniziare, allora la tua vita non può contemplare tramonti, viaggi, sogni, concerti, legami. Non può contemplare niente di ciò che finisce e dunque non può contemplare niente di ciò per cui ha senso vivere. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS, ne avevamo già parlato. Al terzo posto c'è Frida McFadden con L'inquilina, al secondo posto ritroviamo Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone, al primo posto c'è Angela Marson con Il tempo degli innocenti, un'indagine di Kim Stone. Due bambine rapite a 25 anni di distanza, un uomo che sembra tirare i fili come un crudele burattinaio, un atto finale tutto ancora da scrivere, un spietato gioco al gatto col topo aspetta la detective Kim Stone. E ora il consiglio della settimana: La donna gelata di Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura nel 2022. Il libro esplora l'educazione sentimentale, il lento spegnersi dell'identità femminile di fronte alle aspettative sociali, passando dall'illusione della giovinezza alla gabbia del matrimonio borghese e dei ruoli di genere tradizionali. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimeg.it. Buona lettura.
2: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.

Okay, here we go. Three fingers in the box.

Yo, Taddy get a dog,

tuned into the sound of the 90s. The rhythm, the program of the 90s.

Explorer, the sound of the 90s.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una in punto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Cecco Corvasce e Daniels Jack presentano
5: Master Check
4: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Vamos e bienvenidos a Master Check 90.
7: Cosas.
6: Da me quella fascia di 3D Massos.
7: Bienvenida.
6: Dall'altra parte c'è Daniels Jack.

0: come se piovesse. Com'è che si balla in caso di pioggia?
1: Ombrello.
0: Cominciamo subito con i Technotronic featuring Yakid the Gay. Chi cazzo è? È un pugliese che cantava il rap in americano. Get Up Before the Night dall'89, rigorosamente anche questa volta, come se, come dire, piovesse una campana.
1: Dovrebbe piovere una campana.
0: Come se piovesse un suono etereo, inesorabile, a sancire l'inizio di quest'altra puntata. Non mi resta, cari amici novantiani, che dirvi: rullo.
2: Welcome

Chi sembra che se lo pigli al culo quando, eh? Feel right, è normale, ti piace? Stardust, the music sounds better with you. C'era Thomas Bangalter dietro questo pezzo qua. L'ho detto già forse qualche altra volta, ma è una cosa che va giustamente ricitata perché fa parte di questo fantastico percorso musicale della French Touch della metà degli anni 90. C'era anche quel gran pezzo di Cassius che faceva un sacco di cose. Poi è venuto fuori dal tombino che aveva anche l'altezza di un tasso Martin Solveig. E nel frattempo si infilava come se piovesse. Anche sta roba del più. Comunque, music sounds bene with you, ce la faccio. E il sample di un pezzo dell'81 di Chaka Khan, che non è una roba, una bestemmia veneta, che si intitolava, si intitola in realtà perché c'è ancora il pezzo, non hanno distrutto il disco, Fate. Andiamo avanti senza indugio con i

0: fra cui anche Stardust che si rifaceva al sample di Chaka Khan dell'81. Abbiamo ascoltato Nego Khan con Caravez che teve dal 99 in Masterchef 90. A questo punto mi continua il mixaggio di Daniel's Jack. Ti chiami così?
1: Daniel's Jack.
0: Abbastanza. A questo punto in Masterchef 90 arrivano i 20, le 20, perché erano 20 dita a donna. Le 20 Fingers Show Zigman, l'inno, l'apoteosi per quelli che ce l'hanno piccolo ma funzionante. Perché urlo con giubilo? Perché sto parlando di me.
2: Oh yeah.
0: In Italia ci fu un casino pazzesco perché questa traccia fu usata a niente popò di meno che non è la Rai, dove c'erano tanti adolescenti di cui ho parlato già a suo tempo.
3: Porcaccio!
0: Con la minigonna, come se piovesse. Ti ricordi quando partiva, cos'era? Tutte che mi si scoscettavano, mi si divincolavano.
3: Oh la madonna!
0: Ho descritto diva futura al posto di non è la Rai, vabbè. Quindi li ascolti, lei, lo, lì. Vabbè, ascoltiamola, 20 Fingers con

0: pure, guarda, bello. Io poi a me le burrose piacciono, quindi point of view dal 2001, e adesso è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che puntualmente a metà programma frammenta in due parti il programma stesso, attraverso che cosa? Un pezzo che noi, aspetta che devo ricordarmi io cos'è, un pezzo che è il remix di qualcosa che è stato decisamente famoso, che a volte riesce bene, a volte riesce decisamente male. Farà cagare questo qua, chi lo sa. È arrivato il momento del remix today,
1: Masterchef 90.

0: di questo Masterchef 90 Endor con Pump It Up. Vi è piaciuta di più della Pump It Up originale? Vi è piaciuta di meno? Sono oggettivamente grandissimi Big Cox che non ci riguardano in questo. Vabbè, nel senso che noi comunque dovevamo mandarla. Tu, avvicinati, tu.
1: Stai lontano.
0: Ti piace?
2: Aspetta.
0: Ci prendiamo a questo punto una breve pausa rigenerante. Io torniamo fra non molto, state qua.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
4: Come back soon.
3: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.
7: Ciao, sono Viviana dei Da Blitz e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Stay tuned.
8: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel

0: featuring Talisa. Siamo rientrati con loro dopo la promo pausa con Because the Night Belongs to Lovers. Belongs. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo. Yo! Secondo me in ambito di downloading ha funzionato da Dio.
1: Ma che cazzo dici?
0: Dopo?
1: Cioè nel 92
0: c'è il DAT, c'era
1: il down... si scaricava il DAT
0: col downloading, sì. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo e due anni dopo i Coro hanno pubblicato il loro unico album, e meno male che sia stato l'unico, che era intitolato The Album, semplicemente.
2: Vabbè,
0: andiamo avanti che arriva Fargetta, bravo, Fargetta con The Music is Moving dal 92.
2: Com'è? Eh?
0: Vabbè.

Move on baby, let's get together. Che poi c'era lei con la crisi epilettica. Avete visto il video? Un po' incazzata col mondo, la tipa che canta. Nel 2009 il riff è stato usato da Scooter. Yeah, ma la fai sentire un pezzo? Yeah, eccola, Move on baby.

oggettivamente è uno che ha qualche problema. Secondo me la scaraventava una berlina da una parte e l'altra del muro. Però adesso non c'entra un cazzo con il cappella. Io farei il momento celebrating scooter. Tu mi devi prendere assolutamente. Non hanno avuto il coraggio di portarla in Italia questa qua. Prendimi

0: con All Right dal 93.
1: Qual è All Right?
2: Yes for me, yes for me, yes, yes for me.
0: All right. Data la profondità del testo, sarebbe anche giusto ascoltare, come dire, la Google Translata di questo fantastico testo così pensato, così voluto.
3: Sì per me, sì per me, sì per me. Tutto ok? Sì per me, sì per me, sì per me. Tutto ok?

0: Paraje.
1: Paraje.
0: Io lo chiamavo Paraje. Con Animal Action, che è una di quelle canzoni, perché ce ne sono alcune che hanno indotto a farvi fare le cose più importanti della vostra vita o le peggiori. Io non so quale sia esattamente nel mio caso, cioè nel senso se è una delle cose peggiori che io abbia mai fatto, cioè fare lo speaker, è una delle migliori. Però Paraje con Animal Action è una di quelle canzoni che mi ha indotto, chissà, quasi quasi racconto cazzate al microfono per lavoro. E poi è successo quello che è successo. È anche colpa loro.
2: Fortecci vostri.
0: E adesso è arrivato il momento di questa cosa bella che vi consente, attraverso le grandissime sapienti mani leddate che qualche volta sono unte e intrise di amuchina, che sui led fa più o meno questo effetto qua, è arrivato il momento di dar vita alle sapienti mani di Dennis Jack sotto forma di mashup. Cos'è il mashup? Spiegalo, lo spiego io. È la fusione fra più pezzi in un pezzo unico, che per l'appunto fonde le caratteristiche di vari fra loro in un'unica grande sinfonia. Ho dovuto prendere la ripresa del califfo, scusa.
3: Master Check 90 present

0: intriso di buona bella musica, per cui c'erano DJ Dado con Metropolis, Gigi Doug con Bla Bla Bla, Scatman John con Scatman's World, Mol Allen di Auto Brothers con If You Wanna Party. È andata anche questa bella puntata, è stato bellissimo star con voi. Volevo intanto salutare Dennis Jack come si fa con un collega che non è più costretto a mettere la maschera, con cui si mostra coperto debitamente alle telecamere, alle nostre webcam, perché tanto devi mettere la maschera quella da chirurgo. Quindi saluta. No, tanto io lo so che puoi. Allora, è come se mettessi la mia e facessi, tanto riesco a parlare, parlo di merda, quindi saluta.
1: Ciao.
0: Vabbè, ciao a tutti, è stato bello. Ciao, ciao, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.